Pardellur, ma è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io, con tutti i miei dischi, ma prego, od ufkun trulla.

Allora l'hanno visto l'altro giorno per l'ennesima volta in piazza. Molti lo reputano l'idiota del paese. Alcuni altri lo considerano un mito. Tutti quanti lo salutano e tutti quanti si chiedono come cazzo mai avrà deciso di chiamare suo figlio Elvis.

ricordo, tu saresti qui con me. Ma un orologio stretto intorno al polso mi ricorda che a mezzanotte verrà un nuovo giorno, anche se